0: Vi skår lite i. Però δεν ήταν μόνο. Non credo fosse colpa.
1: Logo si fasciste.
0: Soltanto dei fascisti. Era anche l'età.
2: Quasi 27.
0: Σχεδόν 27. Per te che non avevi famiglia e denaro. Per te che non avevi